Direttor, presidente, campinier, grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor. Grazie, grazie. Che piacer che ti vado dal cor, che ti dato dal cor. Si venga a scrivere.

brillante, quel barbiglio donne suo color, quel barbiglio donne suo color. Non ti oprai quei pennacchini, quel cappello,